0: e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è l'occasione unica di maturare, di prendere forma, di diventare in se stessi un mondo.

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

Nei tuoi occhi mi trovo nell'attimo prima in cui sto per baciarti. L'universo si ferma un istante perché vuole ammirarti. Tutti il resto

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La prima volta che ti vidi, decisi che dovevi entrare a far parte del mio mondo, per cambiare ciò che era la mia esistenza ed iniziarla a chiamare vita.

0: L'intenso giovedì mattina da trascorrere sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. C'è il lusso di fare le cose senza motivo nella vita. Anche a te capita di sentirti in dovere di dover giustificare le tue azioni? Ah, quello sempre. Ogni azione deve avere uno scopo, ogni scelta una motivazione, ogni piacere una funzione. Ci alleniamo per stare in forma, leggiamo per imparare, viaggiamo per ricaricarci. Persino il riposo deve essere produttivo, rigenerante, ottimizzato, misurato. La soluzione è una piccola, irriverente giornata che sovverte tutto questo. Si chiama la giornata del perché no, un invito disarmante nella sua semplicità. Fai qualcosa oggi senza nessun motivo particolare, non so, prendi una strada diversa dal solito. Io l'ho fatto, è emozionante, devo dire. Cuoci una torta senza che sia compleanno di nessuno, scrivi una lettera a mano a un amico lontano, siediti in un parco a guardare le nuvole. E la psicologia positiva ha un nome per questo tipo di comportamento. Sono praticamente dei gesti gentili non programmati, non richiesti né motivati. Gli studi mostrano che chi li compie regolarmente riporta livelli più alti di felicità soggettiva rispetto a chi agisce solo in risposta a obblighi sociali. E c'è qualcosa di profondamente liberatorio nell'agire senza calcolo. È il terreno dove vivono la creatività e la gioia pura. I bambini lo sanno istintivamente, mentre gli adulti lo dimenticano e poi lo ritrovano, a volte proprio in un giorno di fine agosto, con la luce che inizia a cambiare. Oggi fai qualcosa soltanto perché ti va. Se ti è piaciuto questo contenuto lo puoi trovare su dimensionisuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio.

0: fanno per arrivare puntualmente alle ultime notizie dalla redazione di Dimensione Suono Soft.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
4: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Francesco Di Bruno, il PR 38enne accusato della violenza sulla studentessa 19enne fuori dall'Hollywood a Milano, nega le accuse. Dopo l'arresto, la ragazza era consenziente, ha detto, la difesa ha chiesto la revoca dei domiciliari. Arrestato a Tarragona, in Catalogna, il mago delle evasioni Toma Taulante, il 42enne latitante albanese, il 7 dicembre 2025 era fuggito dal carcere di massima sicurezza di Opera, calandosi con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della cella. Un elicottero ultraleggero è finito contro i cavi elettrici sopra un lago artificiale in Piemonte, in Ossola, due le vittime, una è una donna milanese di 63 anni, compagna del fratello del pilota. Europei di volley, le azzurre fanno 5 su 5, vittoria per 3-1 anche contro la Francia e passaggio agli ottavi da prime del girone. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera ieri al decreto carburanti, prorogato il taglio delle accise sul diesel fino al 5 settembre. Alluvione tra Tibet e Nepal, ha salito a 165 il bilancio provvisorio dei morti, oltre 1000 i dispersi, tra cui 579 turisti, 466 quelli stranieri di 28 paesi diversi. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Si torna dopo l'appuntamento con le ultime notizie. Buongiorno da Silvia Giansanti, buon giovedì 27 agosto e siamo proiettati verso gli appuntamenti settembrini. Ad esempio, eccone uno particolare di rilievo. Venerdì 18 settembre i giardini Indro Montanelli in via Palestro 14 accolgono la Pigiama Run, la corsa non competitiva in pigiama a sostegno di LILT, cioè la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Il mese di settembre infatti è dedicato al Gold Ribbon, ovvero sia alla lotta contro i tumori pediatrici. Ogni iscrizione alla Pigiama Run permette di sostenere le attività a sostegno dei più piccoli e ragazzi malati di tumore e delle loro famiglie. I partecipanti correranno indossando il pigiama più originale, stravagante o colorato. Dalle ore 18 i giardini Indro Montanelli si trasformeranno quindi in un vero e proprio quartier generale del divertimento, con una grande festa e un villaggio pieno di sorprese. Ma torneremo a parlare di questo evento. Intanto la Aforisma d'amore incombe con le grandi voci del cinema, la super interpretazione delle parole che fanno innamorare e poi Angie, Rolling Stones, anni 70.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Un silenzio assordante. Il tempo si ferma senza parole, senza il tuo mondo. Ancora silenzio. Scappo, mi volto indietro. La strada è deserta. Un bacio è una carezza dolce per te.

0: una delle canzoni simbolo della carriera di Susan Vega, Luca, My Name is Luca, su Dimensione Suono Soft. Attenzione, perché nel prossimo appuntamento Good Life si parla di truffe.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadier.it.
3: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
4: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
3: E sarebbero?
4: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
3: Esclusivamente ad agosto?
4: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di ecoincentivo Autorigol di Skoda Milano.
3: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
4: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
10: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
12: Ad agosto è tutto chiuso.
13: Non proprio.
12: Il concessionario?
13: Parisi Group è aperto.
12: Davvero?
11: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
12: Quindi siete aperti?
11: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
16: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
15: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
16: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
15: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
16: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
17: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
19: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
20: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
19: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
20: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
19: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
20: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
21: Ulteriore espansione del promontorio anticiclonico africano sul bacino del Mediterraneo, con un'ondata di caldo che coinvolge il centro-sud, temperature in aumento anche al nord, ma tra Piemonte e Lombardia avremo comunque della variabilità, qualche annuvolamento a tratti diffuso in Piemonte.

Grosso delle Alpi, possibilità di qualche locale piovasco sui settori montuosi tra pomeriggio e sera. Temperature in aumento ma senza eccessi, massime fino a 31-33 gradi in pianura in città, Milano e Torino. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3D Meteo.